0: poi?
1: Don Getto!
2: Madonna, due lì! Fermi là!
3: Oresa, scusa!
2: Oresa,
3: scusa, non regresa a los casetes!
2: ¡Señor!